0: It's by making accusations of their involvement with the papal plot. But this was a classic case of blowback. The CIA put this information in the European press. Claire Sterling read the European press. She put it in her book and in her newspaper articles. It came back to the United States, which is one of the real risks of having a secret intelligence agency in a democracy. It's not supposed to work that way.
1: Si è parlato di pista bulgara perché vennero coinvolti dei cittadini bulgari che finirono anche a processo. C'è questa figura, Sergei Antonov, questo bulgaro che venne addirittura arrestato e portato a processo.
2: First to appear in one of the court's special steel cages was Sergei Antonov, one of three Bulgarians indicted, but the only one in the dock. The other two are back home. Two Turkish co-conspirators, Musa Celebi and Omer Bajki, are also on trial.
3: The problem with the case against the Bulgarians is that it depends entirely on the word of Ali Adja. He's changed his story several times already. And as this extraordinary trial begins, no one knows what he's going to say this time.
1: Il giorno dell'attentato al Papa, Antonov era in Piazza San Pietro insieme ad Ali Agca.
4: Questa persona che lei ha riconosciuto è Antonov.
5: C'è possibilmente, dico, non escludo, ma non posso dire cosa.
4: Allora perché ci ha detto che era Antonov?
6: Istinate една.
7: La verità è una sola.
6: Аз съм невинен, нямам нищо общо с всичките тези най-невероятни истории, в които ме обвиняват. Никога не съм виждал, никога не съм се срещал лицето, което ме обвинява.
1: All'epoca venne detto, dopo varie indagini, che dalle foto si capì che quello non era Antonov.
8: Dicevano che questo era uomo dei servizi segreti, poi qualcuno ha rivelato che era un turista o pellegrino ungherese.
9: Donc c'est un fiasco total. La filière bulgare s'effondre totalement durant le procès. Curieusement, le procès se termine par une décision de justice curieuse, c'est-à-dire que Antonov et les deux autres inculpés sont acquittés pour faute de preuves.
10: In effetti poi alla fine di queste nostre ricerche e discorsi che i bulgari fossero i mandanti, gli organizzatori dell'attentato e che alle loro spalle ci fosse il KGB sovietico è una tesi che è andata scemando, quasi scomparsa in un certo senso.
9: Au bout de deux ans et demi d'instruction, les juges se sont rendus compte qu'il avait menti non moins de 103 fois.
1: C'è una foto del 10 maggio 1981 che ritrae Ali Agca all'interno di una parrocchia di Roma durante una messa di Giovanni Paolo II. Siamo a tre giorni dal tentato omicidio di Giovanni Paolo II ed Ali Agca è lì, a pochi passi dal Papa.
10: Noi facemmo un lungo lavoro piuttosto pesante con i fotografi ufficiali del Vaticano e con le fotografie che avevano scattato la nostra polizia per vedere se appariva Agca in alcune delle tante funzioni che ci sono nello Stato Vaticano. E in effetti venne fuori una ripresa della sua immagine in occasione di una visita pastorale che il Papa fece alla chiesa di San Tommaso d'Aquino nella periferia di Roma.
1: Io ho chiesto anche al fotografo del Papa che aveva scattato quella foto di ricontrollare quella fotografia e dirmi chi vede in quella foto e lui non ha dubbi, quell'uomo è Ali Agca. Ma perché era lì? Chi gli ha permesso di entrare?
8: Materialmente impossibile, perché io sono sceso a stazione di Termini alle ore 9 o 10 di mattina, domenica. Quindi con la valigia in mano sono andato pensione Isa verso mezzogiorno. Quindi non c'è tempo per andare alla parrocchia di San Tommaso. Quella foto puoi vedere che non sono io.
1: pista, la cosiddetta pista vaticana, quella secondo cui alti uomini della gerarchia vaticana volevano l'eliminazione di Giovanni Paolo II.
9: Il y avait de multiples ennemis. Ma conviction est que cela est lié au krach de la Banque du Vatican, aux milliards qui ont disparu. Il y a un très très gros scandale financier lié à la Banque du Vatican. On s'est aperçu qu'elle servait en fait de centre de blanchiment et de transfert d'argent. On pense que la mafia s'en servait aussi pour blanchir pas mal d'argent. Et finalement, on se posait la question, mais l'argent du Vatican, qui le gère? Comment? Et ça embêtait beaucoup de monde que Jean-Paul II décide de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y était un peu obligé parce que ce scandale de la Banque du Vatican, la justice s'en était saisie. C'était en train de devenir un scandale international et il était obligé de faire quelque chose. Trouver des gens assez fous pour vouloir tuer le pape est lié à l'argent du Vatican.
2: The Vatican say they were never involved in dealings with the Ambrosiano Bank, that they are only paying out the £170 million in good faith. One banker in Rome this morning described that as expensive innocence.
11: Se dietro stava la mafia, allora un miliardo, penso un miliardo e mezzo quasi che si è volatilizzato dai conti di Banco Ambrosiano durante bancarotta.
1: Io credo che Giovanni Paolo II non fosse a conoscenza del coinvolgimento di Banco Ambrosiano, la mafia, i soldi riciclati che poi venivano spediti anche in Polonia.
2: The secret deal was hammered out behind the closed doors of the Vatican Bank. It was a gentleman's agreement, nothing on paper, no treaties, just a transfer of money in return for certain guarantees.
9: C'était une sorte de paradis fiscal, le Vatican. Ça servait à de l'évasion fiscale, mais aussi à blanchir de l'argent, que ce soit de la mafia, que ce soit autre, et c'était bien pratique.
11: Alors, la mia teoria è che non era volontà di liquidare fisica del Papa, ma di terrorizzare. L'attentato era ultima messa in guardia. Perché se uno voleva uccidere Papa, bastava che metteva pallottole con mercurio. E allora anche una ferita non molto pericolosa era mortale. Col morto non si può negoziare. Però con impaurito, sì, e come?
1: C'erano dei microfoni che venivano piazzati in vari uffici del Vaticano. Il cardinale Agostino Casaroli era il segretario di Stato ed è conclamato da un documento dei servizi segreti italiani che all'interno del suo appartamento vennero trovate delle cimici. Veniva spiato, vennero trovate delle cimici, dei microfoni, quelle stanze venivano ascoltate. È ancora più grave, anche Giovanni Paolo II veniva ascoltato, era chiaro che anche nel suo appartamento ci fossero dei microfoni.
11: Cosa si poteva ottenere con questa cimice lì? Eventualmente qualche informazione sulle abitudini quotidiane, eventualmente sul stato di salute.
12: Potrebbe essere qualcuno contro il Papa, questo o quel Papa. Vorrebbero anche eliminare, non so, Papa Ratzinger o Papa Francesco all'interno del Vaticano. Ma
13: la valutazione finale della pista interna è che essa ha presentato delle difficoltà nel suo procedere, anche perché molte delle domande a cui si doveva rispondere in effetti forse attenevano all'essenza della sovranità.
1: Ci sono dei piccoli elementi che fanno pensare che possa esserci stata non forse una regia, ma un tacito accordo con qualche potenza oscura che voleva l'eliminazione del Papa.
12: Nel mio caso non ci fu nulla, non c'è nessun complotto vaticano.
1: Credo che Liak Cha sia una persona di una intelligenza straordinaria, non è assolutamente un pazzo.
14: E il Papa Giovanni Paolo II ha dimostrato un atteggiamento più misterioso di questo.
12: Papa che prega ogni giorno per me. Ti senti liberato?
14: Di 3 cazzate. 更成了破解案件的关键。

0: you will discover something truly unique. CGTN, see the difference.
1: 集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场。每周五天，读懂每一天。有报天天读，今天凤凰卫视中文台。
2: 中情局妄图证实苏联参与刺杀阴谋。
3: One thing the operations directorate was trying to do on that operational level was to embarrass the Soviets by making accusations of their involvement with the papal plot. But this was a classic case of blowback.
2: 关于刺杀教皇的动机，各方猜测不一。
4: Ma conviction est que cela est lié au crack de la Banque du Vatican, aux milliards qui ont disparu.
2: 这场牵扯多方势力的刺杀案依旧谜团重重。
5: Quanti colpi di pistola furono sparati quel giorno? Ci sono diverse inchieste che sono nate attorno a questo discorso dei colpi di pistola sparati da Liakcha.Lui ha sempre sostenuto di aver sparato due colpi di pistola e che quando stava per sparare il terzo colpo, che doveva essere quello mortale, la sua pistola si era inceppata. Ci furono però altri testimoni che dissero di aver sentito altri colpi di pistola, almeno un altro colpo di pistola.
4: Durant toute l'enquête sur l'attentat contre Jean-Paul II, les juges qui se sont donné beaucoup de mal, ils ont voulu savoir est-ce qu'il y avait un autre tireur. Et pour cela, ils avaient besoin de récupérer cette fameuse troisième balle qui avait été tirée lors de l'attentat et qui s'était retrouvée dans la portière de la papamoto.
5: Anche perché un fotografo, un uomo che era in piazza San Pietro, che aveva scattato delle foto al Papa, a quanto pare in una delle sue foto riuscì a riprendere un uomo, Oral Selik, che era un altro turco, un altro dei lupi grigi, fuggire in piazza San Pietro di spalle con questa pistola che forse era proprio quella che, dalla quale era partito il terzo colpo, considerato che la pistola di Liakcha si era inceppata.
6: Che eventualmente farò fare...un ingrandimento di quel particolare. Questo lei dice che è sicuro Oral Selik?
7: Sì, sì, certamente.
6: Questa foto lei mi dice che è la stessa persona?
7: Sì, ma io dico Oral Selik da 3 anni, non dico adesso che è Oral Selik. Da 3 anni fa che è Oral Selik, cioè, non è un'altra persona.
8: E su questo, nel periodo in cui dimostrava di voler collaborare,è stato abbastanza puntuale perché ha dichiarato che a dover sparare contro la persona del Papa erano in due, lui e Oral Selik. E quando il Papa ha iniziato a fare il giro delle transenne, a un certo momento lui e Oral Selik, perché stavano uno in una parte della piazza e l'altro nell'altra.
9: Ma vede, questa foto, che sembra scappare con la pistola in mano, è un poliziotto italiano in borghese. Ecco, è la prima volta che io rivelo.Perché non ci fu occasione per rivelarlo. Questo è un poliziotto in borghese che scappa. E quel giorno in Vaticano, chissà per quale motivo, oppure in servizio.
10: Écoutez-moi bien. Oubliez tout ce que vous avez entendu auparavant. La piste bulgare, tout ça. Quand le pape arrive devant la foule,Les tireurs lui tirent dessus avec 2 armes. 2 autres hommes étaient là-bas avec Acha.
4: Donc examiner cette balle était capital. C'était une pièce à conviction pour prouver qu'il y avait eu un autre tir, que ce tir éventuellement avait été fait par un autre Browning, et de là, pouvoir compléter le scénario de l'attentat, prouver qu'il y avait un complice et un complot. Et de là, se poser la question des commanditaires.
11: Ecco, una pistola semiautomatica con un bossolo che è stato trovato sulla scena del crimine in piazza e un proiettile. Quindi questi sono due elementi che formano una cartuccia che è stata sparata da questa pistola e abbiamo accertato che questa è l'arma utilizzata per il tentato omicidio del Papa. Una cosa molto particolare di questo proiettile, noi vediamo che è un proiettile camiciato. Non è un proiettile in piombo, quindi è un proiettile che non uccide, ma ferisce soltanto. Per cui non è stata utilizzata una pistola che uccidesse il Papa, è stata utilizzata una pistola che la ferisse soltanto.
8: All'epoca, ritenendo che i tre colpi fossero stati esplosi, io e i miei collaboratori ci siamo disperatamente messi alla ricerca del terzo bossolo. Sa dove si trova il terzo bossolo? Nella corona della Madonna di Fatima.
12: Well, this weekend Pope Francis travels to Fatima, Portugal, to celebrate the 100th anniversary of a mysterious apparition that appeared there to three children. The apparition told the children in 1917 about the two world wars, the fall of communist Russia, and a third secret which was more recently revealed to be the assassination attempt on Pope John Paul II.
5: Credo che Liak Cha sia una persona di una intelligenza straordinaria, non è assolutamente un pazzo. Io credo che Liak Cha abbia iniziato a cambiare versioni e a dare tante visioni diverse di quella storia per salvarsi la vita. E lì, da quel momento, lui iniziò a cambiare versioni e a dare delle visioni deliranti di ciò che era accaduto, collegando tutto alla questione del terzo segreto di Fatima e proclamandosi Gesù Cristo sulla terra.
13: Io risusciterò qualche uomo scientificamente morto, purché il Vaticano dica la verità assoluta che io sono unico Gesù Cristo. Io risusciterò qualche uomo scientificamente dinanzi Ronald Reagan.
5: Quel proiettile che colpì Giovanni Paolo II, che lo ferì all'addome e che venne ritrovato all'interno della papamobile della Campagnola, il Papa stesso decise di incastonarlo nella corona della statua della Madonna di Fatima, proprio perché lui ha sempre sostenuto di essere stato salvato, di essere stato miracolato dalla Madonna di Fatima. Per questo non venne mai autorizzata un'analisi balistica di quel proiettile che forse avrebbe potuto raccontarci un'altra verità.
4: Si on avait récupéré cette balle, on aurait pu l'analyser, prouver qu'elle n'avait pas été tirée par le Browning d'Ali Hadja. On savait déjà que ce Browning-là avait tiré deux coups de feu.
8: Me l'avessero dato allora, questo bossolo.
4: Pour Jean-Paul II, une façon symbolique de dire à ceux qui avaient organisé cet attentat, je sais, je vous pardonne et je scelle l'affaire à jamais, on n'en parle plus.
9: Non c'è assolutamente la terza pallottola, non esiste. E occorre vedere le immagini che si trovano nelle mani della polizia scientifica.

0: di Roma.
1: Io credo che Liaccia non sappia veramente chi ha ordinato l'omicidio, il tentato omicidio di Giovanni Paolo II. Io credo che lui abbia ricevuto questo ordine, abbia ricevuto dei soldi perché da killer professionista.
2: L'attentat contre Jean-Paul II a certainement l'histoire qui a écoulé le plus d'encre, écrire le plus d'articles, le plus de versions.
1: Forse si saprà tra 50 anni, forse tra 100 anni si scoprirà che in realtà quel cardinale o che quell'altro prelato era un terribile uomo dei servizi segreti che aveva il compito di eliminare il Papa.
0: Questo è un evento veramente incredibile. C'è un uomo che soffre e poi viene a visitarti, perché in tutta la storia mondiale c'è la vendetta. Poi è venuto a visitarmi e naturalmente io non aspettavo. Poi il direttore del carcere ha detto che il Papa vuole visitarti. Io ho detto sarei molto felice. È venuto il Papa, come incredibile, come incontrare un amico, un vicino di casa, così. Ha detto buongiorno lì. E naturalmente l'ho accolto come un amico, anzi come un fratello. Poi ha detto mi avete perdonato, sì, subito dalla Radio Vaticana. Poi ho detto pregate per me, sì, prego ogni giorno per te. Questo è stato sorprendente. Papa che prega ogni giorno per me. Ti senti liberato? È grande felicità, grande serenità. È stato per me un momento storico, un momento indimenticabile in tutta la vita. Il perdono del Papa è stato come un miracolo.
1: Rimarrà un giallo, secondo me, perché non credo che si potrà mai trovare la pistola fumante di chi ha organizzato l'attentato al Papa.
3: Non siamo arrivati a una conclusione, ancora non si è capaci di dire una parola finale. Col tempo io credo che la verità possa venire fuori, però la verità storica ci mette molto tempo.
4: Agger served 19 years in an Italian jail for the shooting. He was released in 2000 and then served another 10 years in Turkey for the murder of a newspaper editor. Now, more than 30 years later, that act of forgiveness brought him back to the Vatican to pay his respects at the Pope Saint's tomb.
5: Today I've come here because December the 27th is the anniversary of my meeting with the Pope in 1983. I'm happy to be here in St. Peter's Square, the place where the miracle took place and the home of Christianity.
0: Sono andato, ho visitato, sono stato davanti alla tomba del Papa, ho detto il fratello Karol Wojtyla, sono venuto per onorare la tua memoria. Ecco, sono qua. Una energia, diciamo, qualcosa sovrumana, soprannaturale, ha detto, devi farlo per forza. Cioè, per forza doveva accadere, per forza.

0: 中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出。保险就是保太平。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验长隆凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。午间新闻迅速集结。
1: 这里呢是莫斯科恐怖袭击的现场，
2: 攻入加沙
3: 街道，爆发激烈巷战，
4: 示威者与警方冲撞，
5: 大规模的一座大桥发生。
6: 全球气候和粮食危机不断加剧，
7: 人工智能成果不断涌现。
8: 今年香港将举办超过300场会展活动。
0: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团广州免税店凤凰午间专列，每天凤凰卫视中文台。
9: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
0: 没有人上来就写好结局。
10: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
9: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: 被束缚。
11: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como leo les anunció.
0: 被漠视。
12: This is our final warning.
13: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
14: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
9: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
11: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
15: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
11: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
16: Robby, questo è il tuo mondiale.
14: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义。